0: certo, ipocritone, via presto la canzone che stamane vedeste, a madama cantate,
1: chi nell'alto
0: guardate, egli ha due braccia di rosso.

certo, ipocritone, via presto la canzone, chi sta male a medeste, a madama cantate, chi ne